quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia i maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Vibes. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Ah, ah, ah, ah.

Radio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: demasiado en ley. No creo que sea un problema.
1: No.
0: No creo que será un problema.
1: Oh, no.
0: No vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Puglia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
2: Accadde oggi.
3: L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi alieni recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
2: Le frasi del cinema.
3: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
2: Proverbio del giorno.
4: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 8 luglio 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il periodo è abbastanza statico per il vostro dinamico segno zodiacale. Le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità. Urge un'idea geniale, innovativa. Basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran tran. Toro, le stelle vi mandano in tilt. Nel mirino i rapporti professionali e sentimentali. Se siete liberi e autonomi nella professione, dovrete guardarvi da voi stessi, dalla vostra tendenza a decidere d'impulso, senza avere termini di confronto e senza aver ben riflettuto. Gemelli, tutto ciò che realizzerete si rivelerà una base solida e sicura su cui intraprendere nuovi progetti in futuro. Disponibilità verso il partner, dialoghi e interessi nuovi ridaranno slancio al rapporto di coppia. Cancro, non lasciatevi sedurre da proposte grandiose, attenetevi invece scrupolosamente ai piani stabiliti. Stanchezza e fatica si faranno sentire, per questo il lavoro richiede un po' di attenzione. Non male invece il fronte sentimentale. Leone, imponete chiarezza nei vostri rapporti, pure in quelli affettivi, anche se non sarà facile e vi porterà qualche disagio, ma è il solo modo di allontanare delusioni ed evitare promesse che poi non verrebbero mantenute. Passionalità e voglia di tenerezza infine firmeranno la serata. Vergine, oggi la vostra ricchezza potrebbero essere gli amici, simpatici, propositivi, sempre pronti a tendervi una mano quando ne manifestate il bisogno. La fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica che vi aprirà non poche porte. Bilancia, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà ravvivare il rapporto di coppia o, se siete single, offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola. Scorpione, oggi sembrate essere favoriti dalle stelle. Avrete buone opportunità da convogliare nei settori che preferite. Nel lavoro potete puntare in alto, ma dovete lasciar da parte i progetti fumosi e poco chiari e seguire chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia. Sagittario, la giornata si apre con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Siete stanchi, apatici e annoiati, gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare è quasi zero. Urge chiamare a raccolta le vostre operosità. Sul fronte sentimentale, fortunatamente, c'è molta passione. Capricorno, pianificate al meglio le vostre occupazioni, mantenendovi però aperti e disponibili ad un'improvvisa variazione di programma. Contatti nuovi, aiuti inattesi e autorevoli al lavoro. Tutto andrà a meraviglia in amore. Le emozioni saranno forti.
6: Acquario, conviene abbassare il livello delle aspettative. Qualcosa non vi soddisferà, non andrà come desiderato, soprattutto in ambito professionale. Cercate di riposarvi, di riprendere energia, di fare un carico di buon umore. Pesci, prosegue la fase positiva. Vi attende una bella giornata che porterà con sé una spremuta di energia e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di avere una giornata finalmente come si deve. Sul lavoro i vostri colleghi staranno ancora analizzando un problema e voi invece avete già trovato la soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nella giornata di mercoledì ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, seppur Puglia e Basilicata rimangono esposte a correnti da nord-ovest, con ancora qualche fenomeno di instabilità pomeridiana che si manifesterà sui rilievi della Daunia e sui monti della Basilicata, con fenomeni comunque in esaurimento entro sera. Ben soleggiato sulle zone costiere, clima caldo, ventilazione comunque debole, mare generalmente poco mosso. Nei prossimi giorni è previsto poi un ulteriore aumento delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Bancomatali.biz.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 7:01. Radio Puglia, meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, seppur Puglia e Basilicata rimangono esposte a correnti da nord-ovest, con ancora qualche fenomeno di instabilità pomeridiana che si manifesterà sui rilievi della Daunia e sui monti della Basilicata, con fenomeni comunque in esaurimento entro sera. Ben soleggiato sulle zone costiere, clima caldo, ventilazione comunque debole, mare generalmente poco mosso. Nei prossimi giorni è previsto poi un ulteriore aumento delle temperature. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: il materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
0: Radio Puglia. Stare con

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica. Se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Leonardo, prendi pillola pressione.
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
11: Sì, bella te.
12: Io giallo, tu gialli.
8: Gialliamo!
13: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
14: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 8 luglio 2026.
4: 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
2: Accadde oggi.
4: L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi alieni recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
2: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
2: Le frasi del cinema.
4: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
2: Proverbio del giorno.
5: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 8 luglio 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il periodo è abbastanza statico per il vostro dinamico segno zodiacale. Le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità. Urge un'idea geniale, innovativa. Basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran-tran. Toro, le stelle vi mandano in tilt. Nel mirino i rapporti professionali e sentimentali. Se siete liberi e autonomi nella professione, dovrete guardarvi da voi stessi, dalla vostra tendenza a decidere d'impulso, senza avere termini di confronto e senza aver ben riflettuto. Gemelli, tutto ciò che realizzerete si rivelerà una base solida e sicura su cui intraprendere nuovi progetti in futuro. Disponibilità verso il partner, dialoghi e interessi nuovi ridaranno slancio al rapporto di coppia. Cancro, non lasciatevi sedurre da proposte grandiose, attenetevi invece scrupolosamente ai piani stabiliti. Stanchezza e fatica si faranno sentire, per questo il lavoro richiede un po' di attenzione. Non male invece il fronte sentimentale. Leone, imponete chiarezza nei vostri rapporti, pure in quelli affettivi, anche se non sarà facile e vi porterà qualche disagio, ma è il solo modo di allontanare delusioni ed evitare promesse che poi non verrebbero mantenute. Passionalità e voglia di tenerezza infine firmeranno la serata. Vergine, oggi la vostra ricchezza potrebbero essere gli amici, simpatici, propositivi, sempre pronti a tendervi una mano quando ne manifestate il bisogno. La fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica che vi aprirà non poche porte. Bilancia, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà ravvivare il rapporto di coppia o, se siete single, offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola. Scorpione, oggi sembrate essere favoriti dalle stelle. Avrete buone opportunità da convogliare nei settori che preferite. Nel lavoro potete puntare in alto, ma dovete lasciare da parte i progetti fumosi e poco chiari e seguire chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia. Sagittario, la giornata si apre con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Siete stanchi, apatici e annoiati, gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare è quasi zero. Urge chiamare a raccolta le vostre operosità. Sul fronte sentimentale, fortunatamente, c'è molta passione. Capricorno, pianificate al meglio le vostre occupazioni, mantenendovi però aperti e disponibili ad un'improvvisa variazione di programma. Contatti nuovi, aiuti inattesi e autorevoli al lavoro. Tutto andrà a meraviglia in amore. Le emozioni saranno forti. Acquario, conviene abbassare il livello delle aspettative. Qualcosa non vi soddisferà, non andrà come desiderato, soprattutto in ambito professionale. cercate di riposarvi, di riprendere energia, di fare un carico di buon umore. Pesci, prosegue la fase positiva. Vi attende una bella giornata che porterà con sé una spremuta di energia e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di avere una giornata finalmente come si deve. Sul lavoro i vostri colleghi staranno ancora analizzando un problema e voi invece avete già trovato la soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata.
7: A scendere in pista?
8: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
7: Da noi, noleggio kart rental e racing.
8: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
12: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
13: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
14: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
15: Io pistacchio caffè e doppia panna.
16: Per me soia naturale e doppia panna.
17: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
18: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
19: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
20: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
19: Ah, impossibile.
20: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
21: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
22: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
23: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
24: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
10: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
11: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
12: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Meraviglioso!
14: Meraviglioso!
15: Meraviglioso!
16: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34.

Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina. Via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto ore 20:30 DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
3: Le frasi del cinema.
1: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
3: Proverbio del giorno.
2: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 8 luglio 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il periodo è abbastanza statico per il vostro dinamico segno zodiacale. Le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità. Urge un'idea geniale, innovativa. Basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran tran. Toro, le stelle vi mandano in tilt. Nel mirino i rapporti professionali e sentimentali. Se siete liberi e autonomi nella professione, dovrete guardarvi da voi stessi, dalla vostra tendenza a decidere d'impulso, senza avere termini di confronto e senza aver ben riflettuto. Gemelli, tutto ciò che realizzerete si rivelerà una base solida e sicura su cui intraprendere nuovi progetti in futuro. Disponibilità verso il partner, dialoghi e interessi nuovi ridaranno slancio al rapporto di coppia. Cancro, non lasciatevi sedurre da proposte grandiose, attenetevi invece scrupolosamente ai piani stabiliti. Stanchezza e fatica si faranno sentire, per questo il lavoro richiede un po' di attenzione. Non male invece il fronte sentimentale. Leone, imponete chiarezza nei vostri rapporti, pure in quelli affettivi, anche se non sarà facile e vi porterà qualche disagio, ma è il solo modo di allontanare delusioni ed evitare promesse che poi non verrebbero mantenute. Passionalità e voglia di tenerezza infine firmeranno la serata. Vergine, oggi la vostra ricchezza potrebbero essere gli amici, simpatici, propositivi, sempre pronti a tendervi una mano quando ne manifestate il bisogno. La fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica che vi aprirà non poche porte. Bilancia, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà ravvivare il rapporto di coppia o, se siete single, offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola. Scorpione, oggi sembrate essere favoriti dalle stelle. Avrete buone opportunità da convogliare nei settori che preferite. Nel lavoro potete puntare in alto, ma dovete lasciar da parte i progetti fumosi e poco chiari e seguire chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia. Sagittario, la giornata si apre con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Siete stanchi, apatici e annoiati. Gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare è quasi zero. Urge chiamare a raccolta le vostre operosità. Sul fronte sentimentale, fortunatamente, c'è molta passione. Capricorno, pianificate al meglio le vostre occupazioni, mantenendovi però aperti e disponibili ad un'improvvisa variazione di programma. Contatti nuovi, aiuti inattesi e autorevoli al lavoro. Tutto andrà a meraviglia in amore. Le emozioni saranno forti. Acquario, conviene abbassare il livello delle aspettative. Qualcosa non vi soddisferà, non andrà come desiderato, soprattutto in ambito professionale. Cercate di riposarvi, di riprendere energia, di fare un carico di buon umore. pesci, prosegue la fase positiva. Vi attende una bella giornata che porterà con sé una spremuta di energia e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di avere una giornata finalmente come si deve. Sul lavoro i vostri colleghi staranno ancora analizzando un problema e voi invece avete già trovato la soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: qua da Divagno. Oggi i miei colleghi vogliono ascoltare la canzone di Marco Mengoni, Angelina Mango. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Sono Radio Puglia, voglio dedicare una canzone a tutte le Anne, specialmente della mia, di Lucio Battisti. Ciao, amore.
2: Ah sì, perché oggi è Sant'Anna? Oggi è 32 luglio, venerdì. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare una dedica al mio amico di un bel ritornato nella nostra squadra di Agri.
4: Maurizio.

0: Buongiorno, Radio Puglia! Volevo dirlo, amico Nino, è lo spuono
1: Buongiorno, Radio Puglia. Ma quello che ha detto che oggi è Sant'Anna non è normale.

0: Buongiorno Radio Puglia, vuole dire un lepre, non ci viene più a gioia.
1: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti Johnny detto Shelon, grazie.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e... E doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
14: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
15: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: detto Shelon, grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, si fatica oggi, ultimi giorni, poi ferie per la...
2: E la de- Buongiorno Dennis, sono Angela di Acquaviva della squadra Lamacise. Vogliamo ascoltare la canzone di Renato Ciardo, C'è la mare.

0: venuta che sta nel rosso. A Joker, per favore, mi metti il disco di Gianni Ciardo, Trimone.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Nicola e dire che oggi avrà la vendetta della caccia al tesoro.
2: Buongiorno, sono Jimmy Albanese, a noi quattro. Salute a Nicola Ranieri, dove lavora la San Nicandro. Buongiorno Radio Puglia, sono Jimmy, a noi quattro. Salute a Nicola Ranieri, dove lavora San Nicandro.
1: Buongiorno Radio Puglia, puoi mettere cioccolata?

Siamo e ringraziamo tutti coloro che ogni mattina accendono Radio Puglia. Solo Radio Puglia. Buondì da Danny. Come va? Che si dice? Fra poco iniziano i ricordi del cuore alle 9, mentre alle 9.30 inizia Spazio Mattina con Giulia. Fra poco leggo anche messaggi di testo della nostra messaggeria WhatsApp.

0: c'è un altro messaggio da parte di se vi firmate a volte, soprattutto per i saluti e gli auguri, dice: voglio fare un saluto alla squadra di Salvatore la Lucertola da sua nipote e voglio dedicargli una canzone. Vediamo il possibile. Vediamo.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Buongiorno Radio Puglia, dopo tanto tempo sono riuscito a ricollegarmi, voglio salutare tutti gli amici che stanno lavorando ad Acquaviva e alle ragazze della 500 Bianca, un salutone.
1: Buongiorno Danny, buongiorno a tutti Radio Puglia, voglio fare un saluto a Nicco che mi ascolta da Stoccarda, buongiorno Nicco.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto alla squadra del Rosso di Necattaro.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Radio Puglia News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
4: Radio Puglia, meteo.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nella giornata di mercoledì ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, seppur Puglia e Basilicata rimangono esposte a correnti da nord-ovest con ancora qualche fenomeno di instabilità pomeridiana che si manifesterà sui rilievi della Daunia

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare a Franco Munciaccia di Palo del Colle che sta cartavetando, scarteggiando i mattoni sul terrazzo. Dal Franghin, dal.
1: Radio Puglia, buongiorno, mi saluti tutti gli amici di Mola. Qui si vola, ragazzi.

0: Radio Puglia.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
12: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
13: Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
15: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: benvenuta Giulia.
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi. E nell'aria c'è proprio quest'aria di amore, di cuori questa mattina, sì. Che bello, con i ricordi del cuore di Radio Puglia insieme alle vostre tantissime dediche.
0: E anche ai messaggi d'affetto.
1: Sono che ci tantissimi questa mattina. Ma mi siete svegliati tutti in love, ma che meraviglia.
0: Leggiamo qualche messaggio.
1: Lo facciamo subito. Allora salutiamo Nicola. E da parte dei suoi colleghi Mirko e Michele, poi c'è Vincenzo che saluta con un grande ti voglio bene la sua Maria, e poi ancora Rita che saluta tutta la scuola.

0: ricambia i saluti ai suoi due amici Michele e Mirko, e poi abbiamo un saluto speciale da fare alla squadra di Ivana ed Eleonora e tutte le donne del vivaio di San Michele. Domenico, che saluta sua moglie Antonella e dice: domani finiscono finalmente tutti i lavori sistemare casa nuova dopo tanti sacrifici. Ti amo, amore mio. Ma quanto siete belli!
1: I ricordi del cuore.

0: Questo era il nostro ultimo brano per i ricordi del cuore di questa mattina in vostra compagnia, mercoledì 8 luglio 2026, sono le 9:31 minuti. Adesso, fra pochissimi minuti, inizierà Spazio Mattina insieme a me, a Giulia e a Danny. Il 333-166-5757 è il nostro numero per chiamarci.
1: E arriva anche al Manacco e oroscopo del giorno.
2: Radio Puglia.
3: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
4: L'almanacco del giorno. Mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi alieni recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
6: Le frasi del cinema.
4: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
6: Proverbio del giorno.
5: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 8 luglio 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il periodo è abbastanza statico per il vostro dinamico segno zodiacale, le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità, urge un'idea geniale, innovativa, basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran tran. Toro, le stelle vi mandano in tilt, nel mirino i rapporti professionali e sentimentali, se siete liberi e autonomi nella professione, dovrete guardarvi da voi stessi, dalla vostra tendenza a decidere d'impulso, senza avere termini di confronto e senza aver ben riflettuto. Gemelli, tutto ciò che realizzerete si rivelerà una base solida e sicura su cui intraprendere nuovi progetti in futuro. Disponibilità verso il partner, dialoghi e interessi nuovi ridaranno slancio al rapporto di coppia. Cancro, non lasciatevi sedurre da proposte grandiose, attenetevi invece scrupolosamente ai piani stabiliti. Stanchezza e fatica si faranno sentire, per questo il lavoro richiede un po' di attenzione. Non male invece il fronte sentimentale. Leone, imponete chiarezza nei vostri rapporti, pure in quelli affettivi, anche se non sarà facile e vi porterà qualche disagio, ma è il solo modo di allontanare delusioni ed evitare promesse che poi non verrebbero mantenute. Passionalità e voglia di tenerezza infine firmeranno la serata. Vergine, oggi la vostra ricchezza potrebbero essere gli amici, simpatici, propositivi, sempre pronti a tendervi una mano quando ne manifestate il bisogno. La fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica che vi aprirà non poche porte. Bilancia, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà ravvivare il rapporto di coppia o, se siete single, offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola. Scorpione, oggi sembrate essere favoriti dalle stelle. Avrete buone opportunità da convogliare nei settori che preferite. Nel lavoro potete puntare in alto, ma dovete lasciare da parte i progetti fumosi e poco chiari e seguire chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia. Sagittario, la giornata si apre con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Siete stanchi, apatici e annoiati, gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare è quasi zero. Urge chiamare a raccolta le vostre operosità. Sul fronte sentimentale, fortunatamente, c'è molta passione. Capricorno, pianificate al meglio le vostre occupazioni, mantenendovi però aperti e disponibili ad un'improvvisa variazione di programma. Contatti nuovi, aiuti inattesi e autorevoli al lavoro. Tutto andrà a meraviglia in amore. Le emozioni saranno forti. Acquario, conviene abbassare il livello delle aspettative. Qualcosa non vi soddisferà, non andrà come desiderato, soprattutto in ambito professionale. Cercate di riposarvi, di riprendere energia, di fare un carico di buon umore. Pesci, prosegue la fase positiva. Vi attende una bella giornata che porterà con sé una spremuta di energia e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di avere una giornata finalmente come si deve. Sul lavoro i vostri colleghi staranno ancora analizzando un problema e voi invece avete già trovato la soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, una buonissima giornata.
8: Aia!

0: tuo amico Gerardo di Mola di Bari. Salutiamo anche Claudio, detto il polpettone di Toritto, dai suoi amici del Redentore.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
6: Leonardo, prendi pillola a pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
10: Questo è il periodo perfetto.
11: Per cosa?
10: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
12: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Ginitti 4. L'eccellenza è servita.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
14: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
15: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
16: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: proprio questo, e oggi ne parleremo, perché ovviamente la musica che ci accompagna sempre è anche molto importante nelle nostre vite, perché appunto ci rilassa e ci fa anche emozionare. Oggi parleremo anche della giornata internazionale del Mar Mediterraneo e poi ovviamente tanto spazio alle vostre dediche, alle vostre canzoni e anche ai vostri compleanni, quindi state con noi oggi 8 luglio, sono le 9:59 minuti, sempre in diretta da Radio Puglia, Giulia e Danny.
1: Ricordando il numero WhatsApp per interagire con
0: bravo,
1: noi.
0: Bravo, 333-166-5757.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom.

0: Le associazioni sportive locali organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
2: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

internazionale del Mar Mediterraneo, istituita dalle Nazioni Unite per valorizzare gli oceani e il mare come beni da proteggere, preservare e contrastare quindi il crescente tasso di inquinamento e garantire quindi un futuro anche alle nuove generazioni. Com'è il vostro rapporto con il mare, soprattutto con l'inquinamento? Ragazzi, mi raccomando, siete sulle spiagge in queste settimane, raccontateci com'è la situazione nelle spiagge, voi che potete mandateci delle foto là, così dove state state, dai. Adesso ci andiamo ad ascoltare Ultimo, che in realtà è stato forse il primo a fare un record che è quello dei 250.000 spettatori.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Leonardo, prendi pillola a pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa!
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
3: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzazione senza demolire.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
13: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
14: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
15: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo è un'occasione per ricordarci che le risorse marine non sono inesauribili, ma ahimè costantemente minacciate dall'antropizzazione, e le minacce vengono proprio dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici, dal sovrasfruttamento della pesca, ma soprattutto anche dal traffico marittimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate sulle spiagge, andate nei nostri mari, però abbiatene cura. Continuiamo il nostro viaggio quindi nel Mediterraneo con un pezzo dal 1992 di Mango.
1: Bianco.

0: Pronto Giuseppe? Ci sei?
1: Sì.
0: Ciao, buongiorno,
1: sì.
0: Da Radio Puglia, sei in diretta.
1: Buongiorno.
0: No, buongiorno a te. Auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Sai chi è che ci ha scritto stamattina? Sai chi è che ci ha scritto? Ci ha scritto un tuo amico, un tuo collega, credo che sia forse un tuo collega, Cosimo. Per farti
1: Cosimo?
0: Gli auguri. Adesso mo non possiamo dire.
1: Ok, intanto lo ringrazio, ringrazio anche a voi, grazie.
0: Senti,
1: a mille, cos'è
0: che fai tu, il cartongesso? Cos'è che fai tu, il cartongesso, è così?
1: Sì,
0: vedi,
1: esatto.
0: Grande, quindi immagino insomma, il lavoro che c'hai da fare, vabbè.
1: Abbastanza,
0: va bene. Ciao Giuseppe, tanti auguri.
1: Grazie mille, ciao. Buona giornata, grazie.
2: Radio Puglia

0: Le sorprese, Saverio, ci sei? Buongiorno.
1: Sì, ci sono.
0: Ciao,
1: sì,
0: Saverio, grazie, sì. Buongiorno, tanti auguri, Saverio.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Tua moglie Anna ci ha scritto per questa, per farti questa sorpresa. Sappiamo che sono tondi tondi, è vero?
1: Sì, sì.
0: Dai, dillo tu, dai, quanti sono, dai.
1: 60.
0: 60, 6-0, non 70, 60.
1: Sì, tondi tondi.
0: Hai visto, va bene, Saverio, che si mangia oggi?
1: Panino,
0: no vabbè, ma stasera dai, una torta.
1: Sicuramente, eh? Sì, è domenica.
0: Dai, grande, parte. Dai, va bene, festeggiamo domenica, ciao. Va bene, ciao, sì. Savè, tanti auguri.
1: Ti ringrazio, ciao, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, Lucia, ci sei?
2: Pronto, sì, ci
0: Lucia,
2: sono.
0: Buongiorno, Lucia.
2: Buongiorno.
0: Ma qui abbiamo tante persone che ci hanno scritto per te. Tanti auguri, buon compleanno.
2: Ma è vero.
0: Eh sì,
2: grazie.
0: Perché c'è tua figlia Sara. E poi c'è anche e poi c'è anche un'altra persona che si firma Kinder Bueno, mo dimmi tu, Sarà
2: sì,
0: una persona.
2: Sì, sì, sì, sì, sarà una... conosco benissimo, l'amore della mia vita.
0: Pure io conosco un Kinder Bueno, però vabbè, è quello che fa venire la ciccia ai brufoli, per intenderci. Però non è.
2: No, non è quello. La ciccia ai brufoli.
0: Va bene, Lucia, tanti auguri.
2: Grazie.
0: Stai con
2: grazie
0: noi.
2: Mille.
0: Buona giornata a te. Ciao, ciao, Lucia.
2: Grazie, ciao, ciao. Spazio Mattina.

0: stamattina, se c'era Maurizio 4 volte l'aveva messo. Buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare gli auguri da tutta la Deco Color a Giuseppe Brescia, il cartogessista. E gli diciamo anche, vuoi cantare Happy Birthday?
2: Complimenti per l'inglese. E poi Sabrina da Bari, salutiamo anche Paolo detto Sissi da Putignano che mi fa i complimenti. Paolo, grazie. E anche Sabino, 333-166-5757. Questo è il nostro numero per stare in contatto con noi, con Radio Puglia. A dopo.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

ascoltato questa novità, anche se novità non è, è un remake di America di Gianna Nannini insieme a Marrakesh. E allora oggi abbiamo parlato di Mediterraneo e volevo sottolinearvi e evidenziarvi questo immancabile appuntamento se siete in quel di Matera oggi, perché fino all'8 di novembre ci sarà una bellissima mostra fotografica di Mimmo Iodice. Ci sono ben 83 opere fotografiche, tutte incentrate sul Mediterraneo, da Paestum a Pompei fino all'antica Grecia, la Turchia, la Giordania, la Tunisia. Quindi davvero un appuntamento immancabile. E lui è un indiscusso protagonista della storia della fotografia, scomparso recentemente.

perfetti, caro Danny. Eh sì, perché oggi dobbiamo fare un po' di auguri per vari anniversari di matrimonio. Angelo che dedica, ecco, fa una dedica d'amore a sua moglie Marica per i loro 18 anni di matrimonio. E poi c'è anche Francesco e Gabriella che festeggiano il loro anniversario. E qui c'è una dedica. Amore mio, ti amo tanto come il primo giorno e ti amerò per sempre fino alla fine dei nostri giorni.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

0: Antonia, ci sei? Antonia, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, sì? Antonia, ciao, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia. Buongiorno a te. Tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Allora, questa bella sorpresa te la fanno i tuoi figli, anzi tuo figlio Francesco e Graziella, e anche i tuoi carissimi nipoti Nicolò e Marica. Tanti
1: grazie,
0: auguri, Antonia.
1: Grazie.
0: Hai visto che bella sorpresa che ti hanno fatto?
1: Sì, grazie, sono contenta.
0: Bene, Marica, continua a seguirci, stai con noi e davvero tanti, tanti carissimi auguri. Buona giornata,
1: grazie,
0: ciao
1: grazie
0: Antonia.
1: Mille a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Continuiamo, Natascia, pronto, ci sei?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Ciao Natascia, senti, ma quanti appuntamenti ciao. Hai oggi? So che hai l'agenda piena, eh?
2: No, oggi sono libera.
0: Sei libera? Vedi, allora il giorno del tuo compleanno ti sei presa un giorno, no? Allora parlo così perché chi ci ha chiamato ci ha detto che stai veramente incasinata. Ma sapete perché? Perché Natascia fa uno dei mestieri che in estate è più richiesto, e cioè l'estetista.
2: Sì. Infatti.
0: Tanti auguri da parte di Carlo.
2: Grazie.
0: Lui dice che è l'amore della tua vita, vedi? Modesto, devo dire, ragazzo. E anche coraggioso.
2: Sì, infatti.
0: È vero?
2: Sì.
0: Vabbè.

Giuseppe dal San Paolo e poi ancora Anna che dedica un pensiero speciale a sua figlia Miriana che è in viaggio per Salerno, Teresa da Bari che saluta la sua nipotina Isabel e a tutti voi ancora che ci seguite, continuate 333-166-5757, che bello che state con noi e noi vi ringraziamo. E questa sera abbiamo anche un appuntamento importantissimo, il libro possibile dall'8 all'11 di luglio proprio a Polignano a Mare.

0: Radio Puglia sarà presente anche in diretta qui sulle, dal nos, dai nostri studi di Castellana Grotte dalle 20.45 alle 23.45 con Arianna in studio e Flavio. Quindi non perdete questo appuntamento, se siete a Polignano passate a trovarci oppure restate sintonizzati su Radio Puglia.
1: Spazio Mattina.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente

0: la tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
0: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: 977 milioni di dollari, questo è quello che ha guadagnato questo meraviglioso film biopic su Michael Jackson, ed è diventato appunto il film di maggior successo e ha quindi collezionato questo record, precedentemente detenuto da Bohemian Rhapsody dei Queen. E quindi oggi insomma stiamo davvero festeggiando anche quest'altro primato, quest'altro record. L'altro record siete voi che ci state sempre, ecco, che state sempre in nostra compagnia, siete tantissimi anche oggi, continuate a farlo. 333-166-5757, Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Leonardo, prendi pillola pressione!
12: Dalla monna alla nonna Lisa.
11: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
12: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
11: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia, non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
13: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
11: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
12: Sì, bella te.
14: Io giallo, tu gialli,
11: gialliamo.
15: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho

l'ultimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

mi sembra vero, che non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori, dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in effetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato

0: Stasera Tiziano Ferro a Bari, allo stadio San Nicola, per il suo tour negli stadi. Davvero penso che sarete tantissimi, qualcuno forse già accampato fuori dallo stadio, e pare che nei 32 brani in scaletta potrebbe anche esserci una sorpresa, un ospite, visto che a Napoli ha fatto salire sul palco Sal Da Vinci, chissà, forse Serena Brancale? Adesso però ci ascoltiamo Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
5: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Fitta fitta anche la nostra agenda per oggi, per questa sera, quindi state con noi anche nel pomeriggio, perché dalle 15 alle 18 ci sarà Pomeriggio On Air con Rosangela, dalle 18 alle 20 con Danny Apollo 18 e poi dalle 20:45 alle 23:45 sempre in diretta con Arianna, la diretta dal Libro Possibile di Polignano a Mare. Noi saremo lì presenti in carne ed ossa, però con la voce insieme ad Arianna in diretta, perciò state con noi, state con Radio Puglia. Meteo.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone interessa le nostre regioni del centro-sud. Nelle prossime ore, nella giornata di domani, generale stabilità con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Puglia e Basilicata. Sulle aree interne durante il pomeriggio parliamo quindi di Monti Damini, in generale l'Appennino meridionale scoppierà qualche breve temporale di calore. Altrove sole lungo le zone di mare con una temperatura qui attorno ai 30 gradi, valori più elevati sull'entroterra pugliese anche fino a 36-37 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

guarda che anche questa sera continuano le partite dei mondiali, non so se voi le state seguendo, ma ecco, speriamo che magari qualcuno dei nostri giovani ragazzi, bambini che oggi si apprestano a giocare a calcio, magari un domani vengano convocati in nazionale, perché no? E finalmente vedremo di nuovo anche la nostra nazionale ai mondiali. Ma mi ricollego a questo fatto perché, pensate, accade a Cerignola che lavoreranno presto, ben presto, ad un nuovissimo campo di calcetto su un bene confiscato alla criminalità mafiosa. Quindi questo campo di calcetto verrà costruito proprio come strumento di inclusione sociale, inserimento lavorativo e aggregazione comunitaria. Che bello! Va bene, continuiamo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e con su acquaparkignazia.it.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Com'è romantica la pioggia?
15: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
16: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
17: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
18: www.tecnoresinesrl.it.
19: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: ci sei? Pronto Giuseppe, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Giuseppe, buongiorno, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: È il tuo compleanno oggi?
1: Sì.
0: Dove ti trovi? Sì. Dove ti abbiamo chiamato?
1: Ah, un momento, a Dordrecht, vicino Rotterdam.
0: Ah, caspita, beh, allora tanti auguri, sai, ci hanno chiamato tua madre, tuo padre, i tuoi genitori che ti vogliono tanto tanto bene e ti avevano voluto fare questa sorpresa tramite Radio Puglia.
1: Wow, che bella.
0: Un abbraccio a te, ciao Giuseppe, auguri.
1: Ringrazio.

0: Due giorni fa Adele, una delle fan sfegatate degli Oasis, ha scritto su X che vogliamo più date in Italia, ed è proprio Liam Gallagher a risponderle che sì, ce ne saranno due in Italia. La notizia quindi è rimbalzata un po' su tutti i social e pare che a Roma nel 2027 ci saranno due date, forse allo Stadio Olimpico. Quindi restate sempre sintonizzati su Radio Puglia per scoprire le novità.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose.

0: periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
0: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

caso questa sera restate a casa, non perdete un documentario su Rai 1, storia di un italiano. Secondo voi chi è? Beh, è Lino Baffi, ovviamente alla vigilia dei suoi 90 anni che compirà proprio domani. E adesso ancora un ultimo, anzi ancora un altro pezzo insieme a voi in compagnia in questi ultimi minuti della nostra diretta per lo spazio Mattina insieme a Danny e Giulia, insieme a Shiva e Joliet.

passa troppo velocemente. Ragazzi, grazie, grazie per essere stati con noi ed averci fatto compagnia in questa calda giornata. 8 luglio oggi insieme a voi, sono le 12:12. Ci salutiamo. Ancora ciao da Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
15: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
14: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noce, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa!
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
1: Viechi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
12: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenze ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone interessa le nostre regioni del centro-sud. Nelle prossime ore, nella giornata di domani, generale stabilità con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Puglia e Basilicata. Sulle aree interne durante il pomeriggio parliamo quindi di Monti Dauni, in generale l'Appennino meridionale scoppierà qualche breve temporale di calore. Altrove sole lungo le zone di mare, con una temperatura qui attorno ai 30 gradi, valori più elevati sull'entroterra pugliese anche fino a 36-37 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Radio Puglia. È un po'

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
0: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Leonardo, prendi pillola pressione.
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
14: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi alieni recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
0: Le frasi del cinema.
1: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
0: Proverbio del giorno.
2: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 8 luglio 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Il periodo è abbastanza statico per il vostro dinamico segno zodiacale, le vostre giornate sono fatte di tanta normale quotidianità, urge un'idea geniale, innovativa, basta davvero poco per dare una sferzata di rinnovamento al solito tran tran. Toro, le stelle vi mandano in tilt. Nel mirino i rapporti professionali e sentimentali. Se siete liberi e autonomi nella professione, dovrete guardarvi da voi stessi, dalla vostra tendenza a decidere d'impulso, senza avere termini di confronto e senza aver ben riflettuto. Gemelli, tutto ciò che realizzerete si rivelerà una base solida e sicura su cui intraprendere nuovi progetti in futuro. Disponibilità verso il partner, dialoghi e interessi nuovi ridaranno slancio al rapporto di coppia. Cancro, non lasciatevi sedurre da proposte grandiose, attenetevi invece scrupolosamente ai piani stabiliti. Stanchezza e fatica si faranno sentire, per questo il lavoro richiede un po' di attenzione. Non male invece il fronte sentimentale. Leone, imponete chiarezza nei vostri rapporti, pure in quelli affettivi, anche se non sarà facile e vi porterà qualche disagio, ma è il solo modo di allontanare delusioni ed evitare promesse che poi non verrebbero mantenute. Passionalità e voglia di tenerezza infine firmeranno la serata. Vergine, oggi la vostra ricchezza potrebbero essere gli amici, simpatici, propositivi, sempre pronti a tendervi una mano quando ne manifestate il bisogno. La fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica che vi aprirà non poche porte. Bilancia, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà ravvivare il rapporto di coppia o, se siete single, offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola. Scorpione, oggi sembrate essere favoriti dalle stelle. Avrete buone opportunità da convogliare nei settori che preferite. Nel lavoro potete puntare in alto, ma dovete lasciar da parte i progetti fumosi e poco chiari e seguire chi in materia ne sa più di voi, specie se si tratta di una persona di fiducia. Sagittario, la giornata si apre con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva. Siete stanchi, apatici e annoiati, gli impegni sono numerosi, ma la voglia di darsi da fare è quasi zero. Urge chiamare a raccolta le vostre operosità. Sul fronte sentimentale, fortunatamente, c'è molta passione. Capricorno, pianificate al meglio le vostre occupazioni, mantenendovi però aperti e disponibili ad un'improvvisa variazione di programma. Contatti nuovi, aiuti inattesi e autorevoli al lavoro. Tutto andrà a meraviglia in amore. Le emozioni saranno forti. Acquario, conviene abbassare il livello delle aspettative. Qualcosa non vi soddisferà, non andrà come desiderato, soprattutto in ambito professionale. Cercate di riposarvi, di riprendere energia, di fare un carico di buon umore. Pesci, prosegue la fase positiva. Vi attende una bella giornata che porterà con sé una di energia e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di avere una giornata finalmente come si deve. Sul lavoro i vostri colleghi staranno ancora analizzando un problema e voi invece avete già trovato la soluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto una buonissima giornata.

Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: la pietra per me.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti

0: ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Puglia. L'anticiclone interessa le nostre regioni del centro-sud. Nelle prossime ore, nella giornata di domani, generale stabilità con cielo sereno poco nuvoloso anche tra Puglia e Basilicata. Sulle aree interne durante il pomeriggio parliamo quindi di Monti Dauni, in generale l'Appennino meridionale scoppierà qualche breve temporale di calore. Altrove sole lungo le zone di mare con una temperatura qui attorno ai 30 gradi, valori più elevati sull'entroterra pugliese anche fino a 36-37 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione!

0: materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 1472.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Leonardo, prendi pillola a pressione!
5: Dalla monna alla nonna Lisa!
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
4: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli,
4: gialliamo.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 8 luglio 2026, 189esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Adriano e Santa Priscilla.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Un quotidiano locale riporta che a Roswell, nel New Mexico, i militari avrebbero catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Il primo comunicato stampa pubblicato dalla base aerea di Roswell conteneva la inequivocabile dicitura disco volante. Tuttavia, tale dichiarazione fu subito smentita, affermando che si trattasse della caduta di un pallone sonda. La teoria della caduta di un'astronave aliena è divenuta popolare presso i media e tra tutti gli ufologi. In risposta al caso Roswell, venne avviata un'inchiesta e un'indagine interna. Il risultato è stato riassunto in due relazioni. La prima, uscita nel 1995, ha concluso che i materiali recuperati nel 1947 erano detriti di un programma segreto del governo chiamato Progetto Mogul, che utilizzava palloni sonda posti ad alta quota, mentre il secondo rapporto, pubblicato nel 1997, ha concluso che i presunti corpi alieni recuperati fossero manichini antropomorfi usati nei programmi militari. Queste relazioni, nonostante l'accuratezza della ricostruzione e delle prove fornite, sono state respinte dai sostenitori degli UFO come non veritiere.
3: È nato oggi.
2: Tra i personaggi famosi nati l'8 luglio ricordiamo Kevin Bacon, Marty Feldman, Beck.
3: Le frasi del cinema.
1: Un bacio accende la vita come il fragore luminoso di una saetta. Dal film Mare dentro.
3: Proverbio del giorno.
2: Meglio donare poco che promettere molto. Proverbio del Mozambico.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Radio Puglia.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: sarà per me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Visto che canzone.
2: L'ho sentita.
1: Allegra.
2: Buon pomeriggio. Ben ritrovati. Ciao Antonio.
1: Ciao Rosangela.
2: Come stai? Tu sei stato così bene con me,
1: sì,
2: giusto?
1: È vero?
2: Lo devi dire, Lo devi dire.
1: E sono tornato. Io continuavo a ridere per conto mio, no?
2: Buon pomeriggio.
1: Domenica continuavo a ridere.
2: È vero, sì. Lo so, mi è stato detto, è arrivato un uccellino che me l'ha detto. Ma io voglio sapere, poi l'armadio l'hai chiuso?
1: Sì, chiudiamo sempre gli armadi.
2: Chiudiamo gli armadi e apriamo Pomeriggio Ner. Benvenuti, bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto, che siate al mare, in montagna, in collina oppure spiaggiati sul letto, al lavoro, in auto, in casa. Benvenuti qui da Antonio, DJ Bianco e Rosangela, che vi faranno compagnia sino alle 18.
1: Cioè tre ore
2: insieme, Antonio. Approfitteremo di queste tre ore per riscaldare, rinfrescare gli animi di tutti quanti.
1: Assolutamente sì. Intanto, se mi permetti, volevo salutare subito, insomma, qualcuno che ci sta ascoltando, che è al lavoro, e devo dire che diciamo che hanno tanto caldo, perché insomma è un panificio.
2: Ragazzi,
1: quindi salutiamo tutto lo staff
2: di quale panificio?
1: Del panificio La Porta Vecchia a Monopoli.
2: Ciao ragazzi, verrò a trovarvi.
1: Sono miei amici,
2: verrò a trovare gli amici di Antonio. Ma io mi domandavo, a quest'ora sono in panificio, stanno lavorando?
1: Certo, stanno producendo. Continuano a produrre.
2: Magari sono chiusi, insomma, al pubblico.
1: No,
2: però
1: sono aperti.
2: C'è la vendita anche, perché siamo nel pieno centro storico, giusto? Di Monopoli, no?
1: Siamo vicino alla Porta Vecchia.
2: A ridosso, perfetto. Proprio. Allora,
1: sì.
2: Un bacione a tutti voi ragazzi, buon lavoro, mucho calor.
1: Guarda,
2: mi portiamo un po' di
1: presto. Se vai là dentro.
2: Che succede là dentro?
1: Fa troppo caldo.
2: Ma io voglio capire,
1: non so come facciano.
2: Funziona tipo sauna? Usciamo smagriti se andiamo. Sì. Loro sono tutti magri. Allora andremo a trovarli, va bene. Dai.
1: Va bene, andiamo avanti.
2: Cominciamo.
1: Ricordiamo
2: il nostro numero per contattare Radio Puglia, per contattare

0: Voglio proprio vedere, ha detto che stanno ridendo da soli. Voglio proprio vedere gli amici della Porta Vecchia.
1: Ah sì?
0: Sì, io li voglio vedere.
1: Ridere, non so se danzare, ballando, cioè, se ragazzi, stanno... voi avete anche il coraggio di danzare. Non vi basta il caldo, non state già sudando. In effetti il posto migliore dove stare sarebbe il mare. Ma come dicevo prima, io arrivata all'8 luglio, almeno, insomma, penso che ce ne siano altri come me, però. Non ho ancora visto il mare.
0: Ci sta arrivando anche qualche messaggio.
1: Qualche messaggio, esatto, che tra poco ascolteremo e leggeremo, perché poi varia, insomma, un po' dagli impegni. Io ogni giorno dico, oggi è il giorno giusto, comincerò il mare, e puntualmente non ci riesco. Eppure il mare ce l'abbiamo a due passi. Poi succede che quando ci vado sono stanca.
0: E quindi
1: sono
0: non
1: distrutta.
0: Vale la pena.
1: E allora poi dico: ma vale la pena andarci? È diventato così complicato. Sarà l'età. Però a questa cosa, caro Antonio, c'è una spiegazione. Esiste un motivo per il quale quando si va al mare si è poi particolarmente stanchi. Non è solo una sensazione, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, del nostro pomeriggio on air insieme. Intanto continuate a farci sapere se anche voi all'8 di luglio ancora non avete visto il colore del mare, oppure se siete già abbronzati.

0: ci stava per digerire quello che abbiamo mangiato,
1: anche se
0: vero Antonio?
1: Dice brindo con acqua, quindi
0: quindi no, non si brinda con l'acqua, no. Assolutamente, anzi addirittura pare porti male, vero? Tu sì, sei a conoscenza di questa cosa,
1: sì,
0: Antonio?
1: Sì, è vero, lo sapevo anche io, è vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Ragazzi, mi raccomando, se dobbiamo brindare, dobbiamo brindare perlomeno con uno spritz, insomma, qualcosa di non estremamente alcolico, perché l'alcol per l'appunto, insomma, è meglio evitarlo, soprattutto con questo caldo, però non si brinda con l'acqua. Intanto devo leggere il messaggio di Chiara che ci ha scritto da Polignano, dice: nonostante vivo a ridosso del mare, ad oggi sono riuscita ad andare solo un giorno al mare. Poi ci sono loro, Amelia e Antonella, che fanno l'appello, dice: io Rosangela, esattamente come te. E vabbè, dai ragazzi, almeno non mi sento in solitudine.
1: No, ci sta, ci sta.
2: Radio Puglia.

0: Testa.
1: Sta girando la testa. Fa caldo? Mm-mm. Allora, che è successo?
0: No. Eccolo. Oh,
1: sono stato io perché quasi spingono.
0: Va bene, capita, ti perdono. No, assolutamente. Per questa volta, vai.
1: Grazie, Rosangela.
2: Rosangela, che chi piacere sei? Ciao, sentirti ciao, questo sì, pomeriggio con DJ Bianco, che emozione.
0: Hai visto?
2: Mamma mia, che bella hai che visto? Sei,
0: grazie tesoro.
2: Bellissima.
0: Grazie.
2: Male a me non è che tanto mi piace, perché io ho le lentiggini in faccia, quindi evito di andare al mare. Un abbraccio forte a tutti voi di Radio Puglia. Ciao.
0: A te che ci ascolti sempre. Poi c'è chi, caro Antonio, sì. Ok? Si consola con l'amore, ci ha scritto lei, Mariella da Monopoli, dice: io come te ancora niente, ma torno ora dal capitolo dove abita il mio fidanzato. Quindi ha sicuramente qualcosa di meglio da fare. Mariella, certo. Allora se vuoi ci organizziamo e al mare ci andiamo insieme senza il fidanzato, ok?
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Ciao Ada, come va? Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero. Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo! Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: diceva Jolier, quando sono le 15:28 è appena passata la prima mezz'ora insieme di questo pomeriggio on air con Antonio e Rosangela. Che coppia.
1: Vogliamo sapere che cosa state facendo.
0: Esatto, dai, fateci sapere, rendeteci partecipi della vostra vita. Ovviamente utilizzate sempre il 333-166-5757 per farci sapere dove siete, con chi siete, cosa state facendo. Ma quante ne vuole sapere questa?
2: Radio Puglia.
3: Non possiamo.

0: male.
1: No, infatti, non vale, soprattutto per chi come me ha mangiato pochissimo, giusto un'insalata, perché c'è la nostra amica Anna che ci ha mandato, Anna Antonio, lo lascio dire a te, la foto.
2: Non si capisce che cosa
1: non si
2: è.
1: Capisce, qualcosa ripieno, dice bella, che sarei io, sì. Io preparo la cena in compagnia sempre dell'ottima musica, ovviamente di Radio Puglia. Questo ci fa piacere.
2: Sicuramente è bello preparare e diciamo ascoltare la musica, quindi...
1: Esatto.
2: Si balla anche.
1: Tenersi
2: no?
1: in movimento. Esatto. Ma qui io e Antonio a Radio Puglia, pomeriggio Ner, siamo troppo curiosi. Continuate a farci sapere cosa state facendo,
2: no,
1: dove
2: continua,
1: state.
2: Non è possibile.
1: Con chi state? Sei tremenda, Anna. Qui non arriva nulla. 333-166-5757 per il nostro pomeriggio Ner.

0: lo dico al plurale, sono le quiche con le zucchine e la seconda è la quiche di funghi.
1: Non se la prende, non ti preoccupare, non si è poi quando chiudiamo i microfoni glielo dico io. Anna, non è vero, lo giuro, faccio la brava. Comunque, cioè, casomai non ti manda più, capito?
2: No. Comunque è bella questa canzone, mi piace.
1: Anche a me, da tanta carica, soprattutto a quest'ora serve la carica, perché insomma, questa è l'ora del pisolino, altro che mare, è vero Antonio? Tu fai il pisolino di solito?
2: No. Ma non sono abituata.
1: Anna, questo uomo è perfetto, eh? Stai attenta, eh? Io lo faccio volentieri, soprattutto su questa bellissima canzone, Vasco Rossi, Gli Angeli.
2: E questa la volevo dedicare, insomma, a tutte quelle persone che non ci sono più perché sono diventati degli angeli, e quindi la ascoltiamo insieme.
3: Hai una sorpresa

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: angeli, Vasco Rossi.
1: E c'è chi ci scrive, caro Antonio. Ciao Antonio, ciao Rosangela, me ne sto tornando al lavoro, altro che pisolino o mare. Beh, ciao Radio Puglia, ciao Samuele. Un bacione a te e buon lavoro. Anche noi siamo al lavoro. So che non si direbbe, ma siamo al lavoro. E poi c'è chi dice: su questo pezzo di Vasco vorrei mandare un saluto a mio fratello che non c'è più. Ti abbracciamo. Lui è Domenico o Michele, non ho capito.
0: Michele dovrebbe.
1: Michele, un bacione a te.
0: Ok. Va bene, allora noi andiamo in pubblicità.
1: Prima, durante la pubblicità ci facciamo un bel caffè, eh? Che
0: sì,
1: dici?
0: Ci sì, sta. È orario.
1: Un bel caffè, ragazzi, io lo prendo sempre lungo.
0: No,
1: non decaffeinato. Tu come lo prendi?
0: Normale.
1: Lui è normale. A me invece
0: normale.
1: Piace lungo, ragazzi. Quindi se volesse qualcuno volesse far arrivare il caffè.
0: Per piacere.
1: Ma, Antonio, da te non me la sta. Antò.
0: Vabbè, andiamo in pubblicità.
1: Restate lì, ragazzi.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
9: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Radio Puglia.

0: quando dici che una persona non finisci mai di conoscerla, no? È esattamente quello che succede a me qui a Radio Puglia. Mi è appena arrivato un messaggio. Antonio, io ero convinta di conoscerti, ragazzo, hai mille risorse. Ciao Rosangela.
1: Non lo sapevi.
0: Ciao Antonio. Rosangela, lo sai che i primi balli di gruppo li ho imparati da Antonio nella chiesa del Sacro Cuore. Ti sto parlando almeno 30 anni fa. Ma scusami, caro, ora balliamo insieme, no? Mi è ballerino questo, Tea. Mi è ballerino.
2: Solo tu non sai ballare.
0: Chiudi la porta, lasciami sola.
1: Facciamo un corso.
0: Facciamo un corso.
2: Dai,
0: facciamo, aggiorniamoci qui a Radio Puglia a corsi di balli di gruppo. Grazie Domenico per questo contributo prezioso che mi hai dato. Ora so chi ho di fronte a me.
1: Brava.
0: Ma che più devi fare? Quanto è fortunata quest'anno.
1: Basta,
0: voi continuate intanto, ragazzi, fateci sapere dove state, con chi state e dove state, soprattutto.
3: Sento una gitana per la strada.
4: Radio Puglia.

0: La nuova di Saldavinci.
1: Poesia. Bellissima anche questa. Diciamo che anche lui ne azzecca, non ne sbaglia una, anzi.
0: No, ultimamente.
1: È vero. Dicevo che nel frattempo Antonio mi ha raccontato tutta la sua storia. Diciamolo, è vero? È bello. Come è nata la sua passione per la radio, per il ballo, come è diventato un ballerino soprattutto, caro Domenico, l'ho scoperto. Questa è un'altra novità musicale, Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandro Amoroso.

0: ragazzi, vi segnaliamo che da questa sera 8 di luglio sino all'11, quindi fino a sabato, al Via il Libro Possibile 2026 a Polignano a Mare, che devo dire quest'anno ha un tema davvero eccezionale. Il tema è ispirato al discorso all'umanità tratto dal monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. In pratica stiamo parlando di un invito a riconoscersi nell'altro, una risposta alle crisi attuali, progresso come bene comune, quindi una sorta di esortazione all'empatia, di immedesimarsi nell'altro. Quindi grandi ospiti da stasera alle piazze principali. Ci sono diverse piazze, però diciamo dove si svolgono gli eventi, gli incontri, ma le due principali sono per l'appunto Piazza Aldo Moro, ma soprattutto Piazza Largo Domenico Modugno, dove per l'appunto c'è la postazione radio di Radio Puglia. Durante il corso la puntata vi dirò un po' quelli che sono gli ospiti, però partirei proprio dall'ultimo, l'ospite finale, ragazzi. Sabato 11 in Piazza Aldo Moro ci sarà proprio lei, la grande Elisa.
1: Radio Puglia

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra.

0: vostra maestria. 340 821 46 74.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: come la fa? Mentre io canto. Beh, a me piacciono i ritmi, il testo, l'intensità di questa canzone bellissima. Baciami, baciami di Fulminacci, una canzone del 2023, ma direi assolutamente come se fosse stata appena sfornata. Intanto parlavamo di quello che ci aspetta in questi giorni, caro Antonio, perché Radio Puglia, come dicevamo, sarà presente per l'appunto per tutti e quattro giorni a Libro Possibile a Polignano Mare. Quindi vi faccio un po' una carrellata di quelli che saranno gli ospiti. Cominciamo questa sera in Piazza Aldo Moro. Avremo allora Germana Agnetti per la consegna del premio Libro d'Artista a Vincenzo Agnetti, per l'appunto la figlia avrà modo di interloquire e parlare. Giuseppe Teofilo, Giorgio Verzotti, poi avremo l'attrice Antonella Carone e Pier Cortese. Umberto Galimberti, lo psicologo, si parlerà dell'incerto confine tra ragione e follia. Gabriella Genisi, Vito Leccese, per l'appunto il sindaco di Bari. E poi Antonio De Caro, che sarà ovviamente anche protagonista dell'inaugurazione che avverrà sul ponte alle 19. Pietro Grasso, Massimo Giletti. Esatto, poi Giorgio Perinetti e infine, per concludere questa sera, quello che avverrà in Piazza Aldo Moro, perché poi, come ti dicevo, più tardi vi dirò anche a Largo Domenico Modugno, ci sarà questa sera anche Ivan Zazzaroni. Per vincere domani, come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera, e direi che questo è un bel argomento di cui parlare.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: proprio perché il 16 marzo io non l'ho mai capita. Comunque questa canzone è bellissima, poi in questo featuring tra Laura Pausini e Achille Lauro, diciamocelo Antonio, è da brividi, è vero?
1: No, infatti la prima volta che insomma l'ho ascoltata ho detto questa canzone farà veramente furore, e in effetti è proprio così.
0: Così è stato, esatto. Sì, sì. Allora ripercorriamo tra poco anche Largo Domenico Modugno.

0: il samba, sesso e samba.
1: Noi intanto vi stiamo facendo, ragazzi, la carrellata di quelli che saranno gli ospiti che si succederanno per l'appunto sul palco, sulla postazione, perché come dicevo in a Lungomare Domenico Modugno c'è la postazione radio per l'appunto proprio di Radio Puglia, che accoglierà tutti gli ospiti. Ovviamente ci sarà modo di intervistarli e vivere proprio a 360 gradi il libro possibile. Si comincerà dalle 19:30, a susseguirsi saranno, vi dico alcuni degli ospiti: Gianluca Caporaso, questo è quello che succederà in largo Domenico Modugno, Henry De Luca, Cosimo Damiano D'Amato. Poi abbiamo Francesco Casillo, Giovanni D'Ambroso, Lucia Forte, Gaetano Frulli ed Enzo La Pietra, questi tutti grandi professionisti, anche perché si parlerà per l'appunto di che cosa esporta la Puglia. Poi avremo Roberto Costantini, alle 22:30 Federico Palmiroli e infine Francesco Bovì. Insomma, c'è tanto tanto tanto, noi da stasera vi aspettiamo in presenza a Polignano Mare, ma poi vi dirò anche, se non avete la possibilità di raggiungerci, come avete la possibilità di vivere il libro possibile.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Leonardo, prendi pillola a pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli,
2: gialliamo.
6: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
8: Radio Puglia.

0: I The Colors, una canzone che è stata presentata al Sanremo
1: 2025, che continua, come dicevamo prima, appunto, a far ballare e cantare come se fosse stata appena sfornata, ecco, sì. A proposito di caldo, per rimanere in tema di caldo, Antò, fa caldo? No, qui si sta bene, dai.
0: Comincia,
1: a Radio Puglia sì. Si sta bene perché abbiamo tanta aria condizionata, poi abbiamo la piscina, sì. L'idromassaggio, è vero?
0: Ci abbiamo di tutto e di più.
1: va bene, dai, sono le 16:33, tutto procede bene, io ricorderei il nostro numero 333-166-5757 per continuare ad interagire con noi di Pomeriggio Nerd.

0: si chiama Loco Loco.
1: E che vuol dire Loco Loco? Loco Loco, anzi.
0: No, non lo so.
1: Allora Antonio, io volevo concludere il discorso che sì, abbiamo insomma cominciato prima, stiamo parlando per l'appunto del libro possibile. Vi dicevo, se non avete la possibilità di raggiungerci fisicamente, avrete senz'altro la possibilità di vivere il libro possibile a 360 gradi. In che modo? Innanzitutto ovviamente avrete modo di rivedere tutti i contenuti che troverete sui social di Radio Puglia, pagine Facebook, Instagram, di tutto di più, ma avremo la possibilità, perché da quest'anno c'è una grande novità, di viverlo in diretta, perché da questa sera, esatto, Arianna, la coraggiosa Arianna, sarà qui dalle 20:45 sino alle 23:45 per vivere per l'appunto in diretta il libro possibile, con collegamenti, interviste. Ci racconterà per l'appunto quello che avviene nelle diverse piazze. Avremo modo anche di sentirci telefonicamente anche per supportarla. Alle 23:45 la facciamo fermare, perché come Cenerentola sennò si trasforma, è vero Ari? Ovviamente io scherzo e lei lo sa, ma non solo, questo pomeriggio alle 18 tu sai benissimo che c'è Danny con Apollo 18, quindi già dalle 18,
0: nome, Apollo 18.
1: Apollo 18, proprio perché comincia alle 18, attraverso il suo programma approfitteremo di qualche collegamento e qualche news, no? Qualche, come si dice, aiutami Antonio, aiutami, spoiler. Ecco, sì, da vivere al momento. Per cui voi rimanete sempre solo ovviamente sintonizzati con Radio Puglia, perché da quest'anno non solo lì sul posto, ma anche da in qui diretta vivrete, esatto, il libro possibile 2026.
0: A dopo.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Una canzone del 1997 che siamo andati a prendere
1: ripescare,
0: dal cilindro.
1: Esatto. Esatto, perché ci vogliamo dare un po' al ballo questo pomeriggio, dobbiamo un po' movimentare questo caldo pomeriggio di luglio, 8 luglio, mamma
0: luglio
1: mia.
0: Col bene che ti voglio.
1: Ecco, vedi, potremmo cantare, non solo ballare, potremmo darci anche al canto, caro Antonio. Tu stasera ci sarai al Libro Possibile?
0: Non lo so.
1: Non lo so.
0: Stiamo vedendo.
1: Ecco, sta vedendo.
0: Ci dobbiamo organizzare.
1: Va bene, ricordiamo però che insomma i diversi speaker di Radio Puglia saranno per l'appunto nelle diverse piazze ad occuparsi delle interviste, farvi conoscere e vivere a 360 gradi questo Libro Possibile. Per cui ribadisco, vi aspettiamo in diretta e vi aspettiamo anche a Polignano a Mare.
2: Radio Puglia.

0: Voilà!
1: Eccoci qua, dai, io devo fare un piccolo spoiler.
0: Sì.
1: Tra poco abbiamo una telefonata speciale, mio caro Antonio. Sì, sì. Un ospite speciale, quindi, ma davvero speciale, neanche immaginate quanto. Qui in diretta a Radio Puglia, voi restate lì, non vi muovete, restate sintonizzati qui a Pomeriggio Ner, perché tra pochissimi minuti. Ecco, questa mi sembra la canzone adatta per accogliere lui, il grande, l'unico, il solo. Restate lì, tra poco.

0: ce l'abbiamo.
1: E vi dicevo che ci voleva la canzone adeguata per accoglierlo, ma secondo me non esiste una canzone adeguata. E lui, eccolo, in diretta qui su Radio Puglia, Maurizio Di Bari. Dove stai? Ma vedi che io ti vengo a prendere, è bello.
2: Come stasera c'è il libro possibile, avete messo in diretta il bello impossibile.
1: Hai visto? E la bella anche impossibile, scusa. Scusa, non tergiversiamo, non cambiamo discorso. Dimmi.
2: Stasera sarò ospite sotto l'uccellino della statua di Domenico Vito. Ospite speciale, special guest. Ho saputo che c'è anche il birichino di Enzo La Pietra stasera. Giovanni D'Ambrosio.
1: Esatto, sì.
2: Io non potevo mancare io.
1: Esatto, quindi tu stasera sarai al libro possibile. Ma io voglio sapere qui. A Radio Puglia, quando è che torni?
2: Sabato mattina.
1: Ecco, che sono finite le ferie.
0: Però ci ha pensato un po'.
1: Ci ha pensato un po', infatti, Antonio, non lo vedo convinto di ritornare.
2: Intanto sto al centro spa, mi sto rilassando.
1: Ti sentiamo,
2: sto
1: infatti.
2: La collaboratrice mi è venuta a portare gli asciugamani, ma mi sono dato la pressione pure, ha detto come stai, come non stai.
1: E come ti ha trovato?
2: Insomma, ha trovato bene.
1: Meno male.
2: Adesso voi dedicate un pezzo di musica a Paola.
1: Va bene.
2: È la nostra collaboratrice qua a Centro Spa. Dedicata a Paola.
1: A Paola, va bene, ok. E vabbè, quale pezzo vuole ascoltare Paola?
2: Che ne so che pezzo vuole. Aspetta, adesso glielo chiedo.
1: Glielo chiediamo in diretta. Va bene. Lo sento troppo moscio, Antonio.
0: Sì, perché si sta rilassando.
1: Ma un po' troppo, mi sa, mi sa che gli fanno male questo.
2: No, siccome sta per andare in bagno turco a ritirare un cliente.
1: Quindi?
2: Fai tu.
1: Faccio okay. Io. Vabbè.
0: Allora, la prossima.
2: Dedicata a Paola da tutti i clienti del centro spa di Ucento.
1: Ok, quindi è particolarmente brava.
2: C'è una signora che vuole una canzone italiana.
1: Ok, ha una preferenza.
2: Ma chiediamo alla signora che
1: siamo qua apposta, ci mancherebbe.
2: C'è una richiesta?
1: Stiamo con il titolare, poi possiamo fare ciò che vogliamo.
2: Vabbè, come? Vecchia, nuova? Nuova. Allora c'è uno che vuole ascoltare.
0: Sì.
2: Quando sei bella Roma, quando è sera.
1: Ok. La mettiamo subito in scaletta.
2: E poi alla signora che è di Bari, gli metti una canzone italiana.
1: Va bene. Ora vediamo. Io e Antonio ci diamo.
0: Maurizio
1: di Bari.
2: Allora stasera ci vediamo
1: il libro possibile, senz'altro. Guarda, sono sicurissimo. Sotto la statua di Modugno.
2: Venite.
1: A me ti devo dire una cosa, Maurizio. A Cristo Re mi fermano le persone e dicono: ma Maurizio, che fine ha fatto? Stai facendo
2: Cristo Re. Il convento lo inauguriamo, quello nuovo. Stiamo lavorando per il convento nuovo.
1: Stiamo preparando la festa, Maurizio, te lo dico.
2: Perché devono venire le due pizzocche del microfono.
1: Hai capito come ci chiama, Antonio? Vabbè. Io ora faccio la brava, poi ti aspetto sabato mattina.
2: Salutami
1: qui.
2: Anna dagli occhi grandi.
1: Certo, glielo dico stasera quando la vedo. Saluto.
2: Che quando arriva il marito stasera gli fa più grandi ancora.
1: Ma che ne sai che Anna c'ha un santo al posto di un marito? È proprio bravo questo Antonio.
2: Non è che ha un santo, ha uno che gli dà la carta.
1: Lo volevo pure io,
2: Non la carta igienica,
1: No. Abbiamo capito. Va bene.
2: Allora
1: Maurizio, tu salutaci.
2: Ciao.
1: Vanna, torna presto, ti aspettiamo.
2: Devo andare adesso nel...
1: Non sia mai, non ti trattare.
2: Shock termico, dopo il bagno turco.
1: Va bene.
2: Fare la doccia fredda.
1: Ti aspetto sabato, ciao Maurizio.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Ottica al calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata.

0: solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Radio Puglia.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits, una canzone fantastica.
1: Allora, Antonio, questo pomeriggio quando siamo arrivati abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori chi di loro, come me, non avesse ancora visto Il colore del mare. All'8 luglio, tra l'altro, ragazzi, come praticamente ormai diciamo che l'estate si avvicina al termine, non proprio, però insomma
0: siamo all'inizio, dai.
1: Però è abbondantemente cominciata. E dicevamo anche che a volte, insomma, c'è un po', come si può dire, aiutami, lo spingimento, si dice così.
0: A Monopoli si dice spingimento.
1: A Monopoli si dice spingimento, ad andare al mare, perché effettivamente il mare stanca. E a questo c'è una spiegazione. Io credevo fosse una cosa, insomma, una sensazione in qualche modo. Invece pare che sia proprio fisiologico, caro Antonio. Secondo degli studi, delle ricerche, perché tu non mi conosci così bene da sapere che io sono una ricercatrice.
0: Cioè, fai anche questo, poi dici a me.
1: No, nel senso che mi piace, piacciono tutti questi studi, queste cose che trovo, no? Ovviamente che sono attendibili, non vi dico fregnacce, ragazzi. Dice che praticamente il nostro corpo, esposto a condizioni ambientali molto diverse da quelle urbane alle quali ovviamente siamo abituati, attiva diversi processi di adattamento che richiedono energia. La vasodilatazione e l'aumento della sudorazione servono a regolare la temperatura corporea, ma comportano una perdita di liquidi e sali minerali. Che cosa succede? Questo porta a disidratazione e senso di stanchezza. Quindi l'aria di mare.
0: Dovete bere l'acqua.
1: Bere l'acqua, sicuramente. L'aria di mare più ricca di ossigeno e iodio stimola il metabolismo e tiroide, contribuisce quindi anche all'aumento dell'appetito. Quindi non ci possiamo andare, Antonio, perché se andiamo al mare ci stanchiamo, ci sentiamo spossati, poi vogliamo dormire, siamo picciosi, ce la prendiamo con la moglie, con il marito, ma soprattutto
0: o viceversa.
1: La cosa più grave di tutti qual è? Che poi ci viene più fame e non ce lo possiamo permettere, almeno io non me lo posso permettere perché sono rigorosamente a dieta. Ecco spiegato il motivo per il quale l'8 di luglio io sono ancora qui, non sono andata al mare.
0: Che canzone,
1: scusa,
0: che canzone sono andata a scegliere,
1: che canzone
0: spettacolo, Antonio. Mi fa ricordare tante di quelle cose
1: quando facevi il ballerino, di la verità

0: ricordo la giovinezza, dai.
1: È vero, hai ragione, stavo proprio ballando. Ho alzato al massimo il volume qui nelle cuffie, mi stavo per l'appunto scatenando, Antonio. Grazie per questo ricordo, eh.
0: Bella, bella, bella, bella. Anni 90, credo.
1: Gli anni belli, sì, in cui andavamo a ballare, eravamo giovani, vabbè, basta. Ma ci stiamo facendo prendere dalla nostalgia, no. Va bene, dai.
0: Intanto potete ancora chiamare e mandare i vostri messaggi al
1: 333 166 5757.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
12: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
11: Dici sul serio?
12: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
13: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: 80, 88, fine 80, diciamo.
1: 1988, esatto. Sì, sì, sì. Questi erano i pezzi che ballavamo noi. Diciamo.
0: Anita Tikaram. La conoscevi, sì?
1: Sì, sì, assolutamente. La conoscevo, eh beh. Più o meno penso che siamo degli stessi anni e te, Antonio, voglio dire. Cioè, giriamo intorno a
0: gira, gira, la testa gira, però siamo sempre là.
1: Esatto, ricordiamo per chi si fosse collegato solo ora, sono le 17:31, siamo in diretta.
0: Sono passate già 2 ore e mezza.
1: Hai visto? Quando si sta bene il tempo vola, caro Antonio. Siete in diretta, siamo in diretta, siete in compagnia di Rosangela e Antonio, saremo con voi sino alle 18, quindi approfittate dell'ultima mezz'ora insieme anche per ballarvi un lento Elton John.
0: Sì, questa è stata richiesta.

0: Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Locale instabilità diurna sulla Basilicata, nelle zone interne dell'Alta Puglia, localmente coinvolte anche le Murge da fenomeni isolati e fugaci. Altrove estesi rasserenamenti, il tutto con clima caldo, si fa sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì 9 luglio sarà ampiamente soleggiata sulla Puglia. Ancora locali disturbi, localmente nel pomeriggio sulla Basilicata, soprattutto sarà coinvolto l'Appennino Lucano, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più fugaci, dunque di breve durata, e temperature diurne al più perderanno qualche grado. Il clima è caldo, di piena estate ma senza eccessi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: battaglia di Dance All Night,
1: Eiffel 65. Io questa non la conoscevo, sai, questa mi mancava. Eh sì, nel mio repertorio mancava. Sì, sì, ebbene sì, arriva un'altra. Ecco, è bello questo duetto, è vero?
0: Sì, sì.
1: Questo featuring tra Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Perché siamo tutti dei grandi. Radio Puglia.

0: Canto d'amore.
1: E sono gli ultimi minuti.
0: Sì, dai, sono passate quasi tre ore.
1: Esatto, siamo addirittura d'arrivo in questo pomeriggio insieme. Io vorrei ricordare, Antonio, che stiamo per smontare, si dice così, chiudere i battenti, perché ci spostiamo per l'appunto al Libro Possibile, dove saremo presenti tutti e quattro le serate. E voglio anche ricordare che io e te saremo insieme nuovamente mercoledì prossimo, sì, sempre di pomeriggio, nel pomeriggio nero. Tu invece sei qui la domenica mattina con Anna e la piccola Bea.
0: Quando non c'è Maurizio.
1: Il lunedì pomeriggio e il mercoledì pomeriggio.
0: Esatto.

io invece sarò qui a Radio Puglia a condurre, insomma, il nostro spazio condiviso il martedì, il giovedì e il sabato mattina e il mercoledì pomeriggio, motivo per il quale voglio dirvi, attenti attenti, vi aspetto domattina qui a Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30 per l'appunto il nostro momento da vivere insieme qui a Radio Puglia. Mi raccomando. Io vi aspetto perché domani mattina faccio l'appello. Capite Antonio, quando ci sono io, come fai le maestre, l'appello. Faccio l'appello, okay. Esatto. Quindi aspetto anche il tuo presente.

0: bagagliato, Antonio? Perfetto. Sì. Siamo pronti per andare via. Noi corriamo al Libro Possibile, dove vi aspettiamo. Se non potete, ribadisco, rimanete sintonizzati, perché ve lo racconteremo attraverso Radio Puglia. Arriva Danny tra pochissimo, perché come sapete il pomeriggio
1: è già qui,
0: gira negli studi. Il pomeriggio di Radio Puglia continua con Apollo 18 e i collegamenti per l'appunto dal Libro Possibile. Grazie Antonio.
1: Ciao a te.

0: A Radio Puglia sono le ore 18.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Buoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

ascoltate è quella che è in sottofondo di Peggy Goo, Woman, Woman, Woman, che poi è scritta così, W O virgola man, come se volesse dire chi, uomo, oppure donna, woman, no? No, chissà che messaggio vuole lanciare la DJ producer Peggy Goo.

0: sull'indipendenza femminile. È una canzone che premia le donne, la forza delle donne. Peggy Goo, Woman, in diretta su Radio Puglia, Apollo 18 fino alle 20, in diretta con me, Danny e Sofia in regia.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Leonardo, prendi pillola pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli,
2: gialliamo.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Una sola azienda, tante soluzioni.
9: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Giulia, quando sono passate 10 minuti dall'ultima volta che sono qui, ho parlato o no? No, sono passati solo 5 minuti, il tempo della pubblicità e questa canzone. Occhio e soprattutto orecchie, ragazze, all'ascolto, perché fra poco si gioca con il quiz in diretta telefonica, domandina sempre sulla musica.

si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

dire che ho offerto l'acqua a tutti. Meno male, va. Intanto ti ricordo che sta per arrivare il quiz in diretta telefonica. Come la scorsa settimana, nei quiz della scorsa settimana, parleremo lo stesso di primati. Non anticipo altro, però ti avviso che si può giocare al quiz solo chiamando, solo telefonando. Fra poco vi do i numeri.

0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto. Questo invece è il suono del mio cuore,
1: no,
0: rotto.
1: Veramente? No, non lo sapevo.
0: Che fa?
1: Ringrazio Sofia, che mi ha detto che stasera c'è Tiziano Ferro a Bari. Tiziano Ferro in concerto allo stadio San Nicola di Bari. Approfittiamo per salutare tutti coloro che stanno raggiungendo lo stadio per vedere, ascoltare il meglio di Tiziano Ferro. E pare che nella domanda che vi formulerò dopo la pubblicità si parla di concerti. Concerti. C'è chi va a concerto di Tiziano Ferro e c'è chi invece vorrà rispondere alla domanda sui concerti.
2: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ti ricordo il numero di telefono per partecipare. Se hai intenzione di giocare con noi, basta prendere lo smartphone e comporre questo numero. Magari se ce lo segniamo, lo memorizziamo, è meglio, perché il primo più veloce a rispondere esattamente alla domanda vince una canzone da sentire su Radio Puglia e una sorpresa, è un cadeau. Vediamo cosa ha riservato la regia. Sofia, cosa hai preparato? No, non si può dire. Sorpresa, non si può dire. Il numero è questo qui, 080 496 85 41. Allora, il tempo della pubblicità e arriviamo con la domandina sui concerti italiani, no, italiani? Stranieri, all'estero di un italiano? No, non, vabbè, sì, ok, dopo fa, va bene, non dico altro, ok.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
7: Ehi Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza panzire.
10: Attenzione!
11: Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione, è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
13: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
12: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Io invece dallo studio 1 di Radio Puglia, per dare la linea al quiz. Ci siamo. Allora, vi avviso che oggi nel quiz parliamo di un record italiano in termini di musica all'estero. Un record che è stato raggiunto negli ultimi anni. Però veniamo a noi. Prima di leggere la domanda, è corretto e rispettoso ricordare il numero di telefono per partecipare. Il numero da comporre per telefonare è una linea fissa, classica, non è una linea WhatsApp, attraverso cui è possibile essere in diretta su Radio Puglia, dando la risposta a questa domanda. Sentiamo un po'. La domanda è: quale band italiana ha riempito gli stadi all'estero? Ce n'è una sola per ora. Lo sai, non lo posso dire io. Lo sai? Quale band italiana ha riempito gli stadi all'estero? Se sai la risposta, chiama adesso. Sai il numero? Hai già dimenticato? Vai su internet. Se rispondi esattamente, vinci una canzone da sentire su Radio Puglia e forse 3,70 euro. Però di Sofia. Il numero di telefono da comporre è questo qui: 080 496 85 41. Chi ti sta parlando è Danny e ti sta chiedendo quale band

0: Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?
1: C'è quell'attenzione che avete.
2: Voy a acercarme absolutamente, no lo voy a ir palpilar, imagínate, voy loco.
0: Scusate, potete ripetere la domanda che non l'ho sentita?

0: essere dei nostri, puoi giocare a quiz, a questo quiz, no? Però ti starei chiedendo, se ti sei collegato da poco, come faccio? Basta telefonare, comporre questo numero ed essere in diretta per giocare. 080 496 85 41. Nel frattempo, primo concorrente, Anna, ci sei?
1: Ci sono.
0: Che si dice, Anna da Conversano?
1: Benissimo, tutta fresca, in casa.
0: Ah, sei in campagna?
1: Sì.
0: Ah, beh, ti stai godendo il tramonto. Arriva un po' di fresco adesso, che bello. Stare sotto la veranda, io ti immagino così, sotto la veranda. Sì.
1: Bravo.
0: La radiolina c'è, cioè, all'angolo. All'angolo, sta ancora là.
1: Non ricordi allora,
0: hai visto? sotto la veranda c'era il buffet. Capito? E là si mangiava, il posto più bello non c'è. Non ti ricordi, Anna?
1: Io mi ricordo ancora quella bellissima festa.
0: Beh, è stata una bella festa. Ti ringraziamo per i complimenti che ci hai fatto, perché per chi non lo sa, noi di Radio Puglia abbiamo animato la festa, grande festa di Anna. Si trattava di un anniversario di matrimonio. Però dai, torniamo al gioco. Anna, quale band italiana ha riempito gli stadi all'estero?
1: Allora, io l'inglese non è che tanto, comunque i Maneskin.
0: Chi te l'ha detto?
1: Beh, io non è che ti ho detto, proprio domenica ne stavamo parlando con i miei nipoti, che proprio oggi, quello che me l'ha detto, sta proprio a Milano, che domani deve dare un esame. Ah. E gli auguro veramente tutto il bene, il figlio di mia sorella.
0: Beh,
1: quindi, ovviamente, caro mio, sarà simile quello, la musica ce l'ha nel sangue?
0: Pare che abbia un po' di musica rock nel sangue, no?
1: Lo so. Noi siamo più romantici.
0: Vabbè, ognuno i suoi gusti. Però torniamo all'esito, no? di questa risposta.
1: Chissà
0: se tuo nipote ha dato una giusta risposta. Sentiamo. Saranno i Måneskin coloro che hanno riempito gli stadi all'estero? L'unica band che ha riempito gli stadi all'estero? Non ci posso credere. La nostra Anna ha vinto!
1: Danny, come dico a mio marito, ti devi stare, devi a lei.
0: Come?
1: Non parlo, dai.
0: Come?
1: Se no, poi altrimenti mi conoscono in tanti. Lasciamo perdere.
0: Com'è che si dice?
1: Ridi sempre.
0: Ah, mi fa ridere! Che ti devo dire?
1: Perché mio marito, lasciami stare! Io quando dico una cosa è quella.
0: Ah! Oppure, ehi, non ti allargare assai!
1: Bravissimo!
0: Complimenti, Anna, allora cosa ci ascoltiamo?
1: Senti, quello che vuoi, però vediamo, io non riesco a dirti il nome di quella, non quella la capacità. Quell'altra che state mettendo che sta andando tantissimo, bella.
0: Ok, più o meno il ritornello. Cioccolata. Quella che fa cioccolata. Io non sono cioccolata. No, non è quella.
1: Potrebbe che quella, no, però quella.
0: Se no
1: dai la capagira, dai, non fa niente.
0: La capagira.
1: Quando... A me piace tutto. Cioè, piace.
0: Vabbè, tu fai così. Chiedi a tuo nipote quando.
1: Se mi risponde, sta a Milano già.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, fai tu.
0: Sì, me la vedo io.
1: Bravo. Speriamo che ci vediamo. Da Conversano.
0: Speriamo. Con tutto il cuore. Io magari passo da lì, da campagna tua. Se ho tempo.
1: Noi la domenica è sicuro che siamo lì.
0: Va bene, io ti ringrazio.
1: Ok, Danny. Grazie, ciao.
0: Ciao Anna. Lo sapevi tu che erano i Måneskin? Fino a qualche anno fa non c'era nessuna band che ha riempito stadi all'estero.

0: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Com'è romantica la pioggia!
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
11: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: alle 19:45 parte il best of, però non si sa ancora di chi. Se qualcuno ha un'idea di un artista o una band da ascoltare intorno a quell'ora, può scrivere il nome della band o dell'artista su WhatsApp al 333 166 57 57. Qualcuno non sa che cos'è il The Best su Radio Puglia? Il The Best è, sai, quando compravi, sai, quelle compilation The Best of, sì, però in radio abbiamo solo 15 minuti di tempo e proveremo ad ascoltare un maggior numero di successi di un artista o una band, però siamo ancora in fase di decisione, non sappiamo ancora. Tu cosa vorresti scegliere, vorresti ascoltare?
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: si intitola Street of Dreams degli U2, i quali in questo autunno, nella stagione che verrà, compieranno 50 anni, ragazzi. 50 anni di carriera. Ecco, per esempio, potremmo suonare un po' dei successi degli U2 nel The Best, no? Eh sì, perché il The Best l'abbiamo ideato proprio per ripercorrere la carriera, la storia musicale di un'identità, che può essere una band, di un artista, cantante, un collettivo musicale, esagerato, vabbè, esagerato. Allora, intanto, scusate, leggo dei messaggi per chi vorrebbe ascoltare un po' di musica di Joliet nel The Best. Il The Best parte non adesso, alle 19:45. Allora, c'è chi vorrebbe ascoltare Jovanotti, il meglio di Jovanotti, oppure il meglio, c'è chi dice Laura Pausini, ultimo da capo Laura Pausini. Va bene, siete tanti, comunque sia cercheremo di accogliere il vostro invito, la vostra idea, no? Però un artista dobbiamo scegliere, no? In questa puntata di mercoledì 8 luglio in Apollo 18 scopriremo più tardi a quale artista dedicarci durante il The Best of.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: successo di Umberto Tozzi 1979, Gloria, prima Bam Bam di Danfi e prima ancora, no scusate, sì scusa, sì Sofia, ok, prima di questa canzone Noelia con Candela, un tormentone estivo dei primi anni 2000, e prima ancora di Candela c'era Bam Bam di Banfi e Sheridan, giusto regia? Ok, grazie.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
11: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
12: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
13: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
12: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
13: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
16: Su Radio Puglia le migliori novità.

0: senso che i nostri inviati sono un po' impegnati, sono un po' indaffarati, perché stanno allestendo il palchetto dove inviteranno gli scrittori della manifestazione di Propossibile di Polignano a Mare. È vero, Anna?
1: Ciao, ciao a tutti. Sì, siamo in pieno stiamo organizzando tutto, stiamo montando, finendo di montare. Nel frattempo qui la piazza si sta riempiendo, c'è tantissima gente in attesa.
0: Sei nella piazza di Domenico Modugno?
1: Sì, esatto. Oh, okay. Ci sono tantissime persone in attesa di Peratunz e del libro Il gioco delle risate, quindi continuano ad acclamare in modo tale che sperano che arrivi presto. C'è tanta gente già vicino alla libreria per l'acquisto delle copie, ci sono tantissimi libri presenti, quindi autori e giornalisti presenti quest'oggi, e adesso siamo veramente pieni per incominciare questi preparativi.
0: Infatti,
1: io sono molto carica.
0: Inizia oggi il libro Possibile a Polignano a Mare, per quanti giorni?
1: Fino a domenica.
0: Sì. C'è da fare, allora, c'è tanto da fare.
1: C'è tanto da fare e tantissimi ospiti.
0: E la novità di quest'anno per noi di Radio Puglia è che saremo in diretta da Polignano a Mare, quindi dalla radio vi trasmetteremo anche le interviste che verranno appunto svolte lì in piazza di Domenico Modugno a Polignano a Mare, scusate.
1: E con me ci sarà anche Rosangela dall'altra parte. Io sono in una piazza, Rosangela sta nell'altra piazza, nella piazza Moro, e quindi
0: sono due piazze.
1: Cercheremo di intervistare tutti quanti.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, a più tardi, dopo le 9 più o meno, credo, no?
1: Perfetto. Va bene, noi vi aspettiamo.
0: Così ci colleghiamo.

c'è una notizia sul turismo pugliese che ci onora, però forse fino a un certo punto. Cittadini pugliesi, sappiate che i primi bilanci di luglio per gli aeroporti di Bari e Brindisi registrano un incremento a doppia cifra dei passeggeri internazionali rispetto all'anno scorso. Ma questa Puglia quest'estate verrà invasa, eh? Aiuto, aiuta! Portatemi a casa!

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell.
4: Stai senza pensiero.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza e la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sola coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Questa canzone l'abbiamo dedicata a tutti coloro che stanno raggiungendo lo stadio, Stadio San Nicola, per vedere appunto il grande Tiziano Ferro, dalla sua bellissima, fortissima estensione vocale. Stasera, Tiziano Ferro in concerto allo Stadio San Nicola.

0: attenzione, questa canzone non appartiene a 360 gradi a Biagio Antonacci, perché in questa canzone Biagio ha prestato solo la voce.
1: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Dicevo, si tratta di una produzione del produttore Giuli, colui che collabora spesso e volentieri con Olly. E la canzone si intitola L'ultima canzone, cantata da Biagio Antonacci. Questa traccia è inclusa nell'album di Giuli, che si chiama Solito Cinema. Infatti troviamo 12 tracce cantate da diversi artisti. Oltre a Biagio Antonacci c'è Olly, 13 Pietro, Enrico Nigiotti, Elisa, Emma, Coez, Franco 126, Brescia Fulminacci e Tommaso Paradiso.

Oggi non mantengo le promesse. Una promessa, la promessa che ho fatto a inizio programma, perché c'è da sentire verso la fine del programma Apollo 18, e siamo proprio verso la fine di Apollo 18. Solitamente c'è il The Best, ahimè, questa volta non c'è, perché è una giornata pienissima che deve ancora completarsi, perché ci stiamo impegnando nel fuori onda a ritoccare, definire al meglio i collegamenti che saranno svolti più tardi intorno alle 9. Per questo motivo non riusciamo a trasmettere il The Best. Oggi io e Sofia pensavamo di sentire gli U2, però dai, sarà per la prossima volta. Il The Best of U2, vi promettiamo, stavolta giuriamo, che domani in Apollo 18 ascolteremo il The Best of U2 intorno a quest'ora.

0: sembra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: si chiude così Apollo 18 con Businessman di dito nella piaga. E adesso non ci resta che augurarvi una buona serata, ragazzi. Divertitevi, noi siamo sempre qua, però, siamo sempre qua perché più tardi c'è il collegamento con il libro possibile a Polignano a Mare. A dopo, ciao.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-4674. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
6: Radio Puglia News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky. Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
7: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
9: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
7: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
10: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
7: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferri. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
11: Radio Puglia. Meteo.

Giovedì 9 luglio sarà ampiamente soleggiata sulla Puglia. Ancora locali disturbi, localmente nel pomeriggio sulla Basilicata, soprattutto sarà coinvolto l'Appennino Lucano, da locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più fugaci, dunque di breve durata. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, il clima è caldo di piena estate ma senza eccessi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture attive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand economici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparchi ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

la canti, la balli, la ricordi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
0: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Leonardo, prendi pillola a pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli,
2: gialliamo.
6: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

Collegati in questa diretta notturna, perché stasera comincia Il libro possibile a Polignano e ovviamente noi di Radio Puglia non ci facciamo mancare mai niente, quindi i nostri speaker sono lì per intervistare i personaggi che partecipano a questo libro possibile. Io invece sono qui per condividere con voi quello che succede a Polignano a Mare. Quindi mi raccomando, tutti collegati, tutti con noi. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757 per interagire, per commentare, per raccontarci anche quello che state facendo in questo momento, e tra pochissimo vi farò ascoltare le prime interviste. Buona serata.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Marco Mengoni con Due Vite.
1: Due Vite.
0: E noi siamo qui in diretta su Radio Puglia per raccontarvi quello che sta succedendo a Polignano a Mare, dove da stasera inizia Il Libro Possibile, un evento importantissimo che vedrà protagonisti tantissime persone, tantissima gente del mondo dello spettacolo, del giornalismo, di tutte le cose più importanti. Sono lì a Polignano a Mare, perché Polignano in queste serate regala delle giornate di cultura, di relax e di ampio respiro. Quindi Polignano offrirà uno scenario suggestivo dove i luoghi iconici della città si trasformeranno nei palchi più ambiti dell'estate barese, e noi di Radio Puglia siamo lì per intervistare chi partecipa al Libro Possibile, per essere presenti, per condividere con voi e con noi questa bellissima esperienza. E iniziamo con la nostra Rosangela, che ha intervistato la presentatrice di queste quattro serate, la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Messa. Da stasera si comincia. Le date sono 8, 9, 10 e 11 luglio per questa edizione, la 25esima edizione, quindi anche molto importante questo traguardo per Il Libro Possibile, che ormai è diventato veramente un punto di forza di Polignano. Andiamo ad ascoltare quello che la presentatrice di questa edizione ha raccontato alla nostra Rosangela.
2: Allora, pronti per cominciare? Al via la 25esima edizione del Libro Possibile Polignano a Mare, con me una giovanissima, bellissima direi, Giorgia Messa, pronta a traghettare questa 25esima edizione?
3: Sì, pronta, felice, perché sono appunto i 25 anni, quindi un traguardo importante per Il Libro Possibile, e anche perché in questo momento storico in particolare è davvero importante portare la cultura nelle piazze, il dialogo, il dibattito, affrontare temi che possano approfondire la conoscenza del presente in maniera complessa, quindi al di là delle semplificazioni, e cercare veramente di dare il nostro contributo per diffondere principi come la gentilezza, la fratellanza, il rispetto per l'ambiente, per i diritti, per insomma le persone, per l'umanità. E quindi sono molto felice di dare avvio a questa 25esima edizione qui a Polignano.
2: Perfetto, allora in bocca al lupo per tutte e quattro le serate.
3: Viva, viva, grazie.
2: Grazie a te.
0: Ed ecco la Giorgia Messa in compagnia della nostra Rosangela, che danno insieme il via a questa 25esima edizione del Libro Possibile, trasmettendo delle cose importanti, quindi appunto, come dicevano, la gentilezza, cioè delle cose che ormai purtroppo non sono poi così scontate. Quindi speriamo che magari questa edizione possa aiutare qualcuno a ritrovare queste cose così importanti che si stanno un po' perdendo. Noi intanto andiamo avanti con la musica.
4: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

e salutiamo i nostri ascoltatori che condividono con noi quello che stanno facendo. Quindi salutiamo Lorenzo e salutiamo anche Vito, che alle 21:14 sta ancora lavorando perché sta imballando la paglia. Vito, buon lavoro, complimenti, perché lavorare ancora a quest'ora non è da tutti, perciò un saluto speciale a te. E vi ricordo che tra pochissimo ascolteremo ancora altre interviste per rendervi partecipi di quello che sta succedendo a Polignano a Mare, dove c'è il più grande festival culturale di piazza di tutto il Sud Italia, che è nato proprio nel 2002 a Polignano a Mare. Quindi questo immenso salotto letterario e culturale a cielo aperto per 4 serate di fila, che ospita i più grandi artisti, scrittori di tutto il mondo.

0: ogni anno attraverso il libro possibile si cerca di lanciare un messaggio. Quello di quest'anno, il tema di quest'anno è il discorso che riguarda l'umanità, quindi la necessità urgente di ritrovare un'armonia e una direzione comune, cercando di far ritrovare all'essere umano la coscienza, la sua coscienza, che deve essere al centro del nostro futuro. E quindi la nostra Rosangela, da Polignano a Mare, dal Libro Possibile, ha intervistato il presidente della regione, Antonio De Caro, per chiedere proprio qual è l'importanza di questo messaggio, qual è quello che si vorrebbe ottenere attraverso il messaggio, e ascoltiamo subito che cosa ci ha detto il presidente della regione.
1: Libro Possibile 2026, sono in compagnia del nostro presidente della regione Antonio De Caro. Io voglio chiederle in che modo la regione può dare forza e valore a quello che è il messaggio che quest'anno il Libro Possibile ha deciso di sposare per questa 25ª edizione.
2: Quel messaggio è un messaggio di attualità, è ancora attuale visto quello che sta accadendo, visto la situazione geopolitica. Io spero che i paesi, a partire dall'Europa, facciano sentire la loro voce, l'Europa, perché noi siamo europei in questa situazione particolare, e possano davvero attraverso la diplomazia interrompere i conflitti che purtroppo continuano e ci sono ancora tante vittime. Manifestazioni come queste servono anche ad aprire dei dibattiti. Sono passati 25 anni dall'inizio del Libro Possibile, abbiamo attraversato il mondo leggendo i libri e abbiamo potuto discutere anche di temi di attualità, come accade quest'anno, perché il messaggio è un messaggio di straordinaria attualità.
1: Tanti libri a questo Libro Possibile, posso chiederle qual è il suo preferito?
2: Ma il mio preferito in assoluto è uno che ho letto quando ero ragazzino, si chiama Macno di Andrea De Carlo, ero proprio un ragazzo ed è un libro che mi ha appassionato alla lettura. E da allora ho cominciato a leggere. Ne ho scritto pure uno io, ma giuro che è l'ultimo, non succederà più. No?
1: Grazie, buon Libro Possibile.
2: Buon Libro Possibile.
0: E abbiamo ascoltato le parole del presidente della regione, Antonio De Caro, per quanto riguarda il sostegno che la regione può dare attraverso il messaggio di questo Libro Possibile, che è appunto, che riguarda l'umanità, quindi il bisogno di ritrovarsi, di riscoprire ciò che ci rende umani, cercando comunque delle risposte condivise a delle domande che non possiamo più ignorare, perché le responsabilità sono collettive, nel senso che i conflitti globali, i cambiamenti climatici non sono dei problemi isolati, ma sono delle dinamiche che in realtà riguardano tutti noi. Quindi non possiamo far finta di niente, dovremmo cercare di essere un po' più all'ascolto, al confronto, al dialogo e soprattutto al lavoro, ognuno su se stessi, per cercare di migliorare qualcosa passo dopo passo. L'altra cosa importante per questo Libro Possibile, il messaggio che lancia, è quello di far capire a tutti noi che l'intelligenza artificiale, quindi il progresso digitale, non deve essere, cioè la tecnologia non deve rimanere uno strumento al servizio dell'uomo, rimanere uno strumento al servizio dell'uomo e non il contrario, perché appunto bisogna preservare l'empatia, il pensiero critico, i valori umani, quelli profondi, che si stanno appunto perdendo. E altra cosa importante vuole far capire il Libro Possibile è che la cultura deve essere un ponte di dialogo, perché appunto incontrare le persone in piazza, ascoltare i punti di vista diversi, confrontarsi, serve a dimostrare che le parole, i dibattiti, i discorsi sono ormai gli unici strumenti veri rimasti per costruire la pace e per comprendere la complessità del mondo. Quindi è importante il dialogo, la condivisione, perché insieme si può sempre fare la differenza. E ci ascoltiamo proprio una canzone sull'amore. All You Need Is Love, dei Beatles. Amore per tutti.

0: E prima di iniziare ad ascoltare le interviste degli scrittori, dei giornalisti, di tutti gli artisti che fanno parte di questo libro possibile 2026, ricordiamo che è la 25esima edizione, un bel traguardo per Polignano. Prima di ascoltare tutti gli artisti, ascoltiamo anche le parole del sindaco, perché voglio dire, se non è lui la persona più orgogliosa di questo libro possibile, chi potrebbe esserlo oltre a tutti i polignanesi, ma in realtà tutti noi, perché comunque Polignano è a due passi da tutti i nostri paesi della Puglia, e quindi sapere che in Puglia, in un paese vicino a noi, c'è un evento così importante, così travolgente, è una grandissima soddisfazione. Quindi la nostra Rosangela, sempre in diretta da Polignano a Mare, attraverso delle interviste che non sono fatte in questo momento, sono in diretta nel senso che ve le sto mandando in diretta, ma non sono state fatte ora, sono di qualche ora fa, perché l'evento è iniziato alle 19, quindi comunque nel corso della serata lì ci sono Tea, Rosangela, Anna, ci sono i nostri speaker, Giulia, le nostre speaker che stanno intervistando tutti, e quindi vediamo il sindaco di Polignano a Mare che cosa ha detto riguardo il libro possibile.
1: Sono in compagnia del sindaco di Polignano a Mare. Allora, sindaco, è partita questa 25esima edizione Prestigio per Polignano, per la Puglia.
2: È una manifestazione che quest'anno più che mai mi riempie di emozione, oltre che di orgoglio. L'emozione di un traguardo raggiunto, 25 anni, sono frutto di un percorso lungo, e sono allo stesso momento orgoglioso di poter dire che ancora una volta Polignano è la città che oggi rappresenta il centro del dibattito, del confronto, della cultura a livello nazionale. I polignanesi rispondono sempre alla grande, il libro possibile da Polignano, Polignano con i suoi scorci, con le sue piazze e con la cittadinanza attiva dà al libro possibile. È un binomio che ormai è indissolubile, imprescindibile, e devo dire che anche le persone del territorio rispondono bene e rendono Polignano in questi giorni protagonista assoluta della cultura. Con la cultura si fa la cittadinanza attiva, grazie alla cultura si riesce a far respirare aria di democrazia. Oggi abbiamo un bisogno immane di democrazia, il discorso all'umanità lo dimostra, è uno dei motivi per cui il libro possibile vince, perché lancia dei messaggi forti, e Polignano anche quest'anno ha risposto bene. Mi auguro, auspico che tutti coloro che in questi giorni saranno presenti al libro possibile potranno poi come dire, diventare cassa di risonanza, fare da eco per un dibattito più allargato anche fuori da queste mura.
1: Perfetto, grazie e buon libro possibile.
2: Grazie, buon libro possibile e buona Polignano a tutti.
0: Ecco, questo è quello che ci auguriamo, che tutti possano fare da portavoce, coloro che partecipano al libro possibile possano poi divulgare quello che è appunto il messaggio, quello che è l'obiettivo di questo libro possibile 2026, sperando che ci sia da parte di tutti davvero un'apertura a tante cose che purtroppo, ripeto, si stanno perdendo, ed è un grande peccato purtroppo. Abbiamo ascoltato Vito Leccese, il sindaco di Polignano a Mare, noi intanto andiamo avanti con la musica e continuiamo poi a collegarci con i nostri speaker di Radio Puglia presenti al Libro Possibile 2026.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: di conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.